0: memleketinizde korkusuzca ikamet edin.
1: Potete pregare nelle vostre chiese e abitare nel vostro paese senza aver paura di nessuno.
0: Ne vezirlerimden ne de halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin.
1: Nessuno dei miei vizir o del mio popolo vi farà del male.